0: italiano va bene, ma non c'è molto buono.
1: Sapete ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto:

cuando Osbarco a Nueva York, io solo amo Nueva York. Ma poi mi sono detto, non ha tratto mai a Ibiza.